0: se strozza,
1: si bella,
0: strozza,
1: si bella,
0: chi n'hai scapito,
1: va via,
0: si se, si smude,
1: va via,
0: sole, ci pobre, ci
1: pide, va via, ma come paese, povera,
0: cerca noi non se,
1: va via, va via,
0: ma qui no,
1: ma qui no,
0: faccia la mia, va via,
1: lasciatemi passare,
0: i miei interi sono occupati,
2: qui bastano i falsi in chigi,

0: ferro, bronzo, muro, roccia,
1: ostinata, tuota boccia,
2: sulle muri degli enimi ritirano.
0: Dunque fa saluto a tutti,
2: parca i monti, parca.

0: di rugiada s'impella noi fiore.
1: Gloria, gloria, gloria del corpo di Cinque, che il ministero innato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla latina la

noi si sogna e ballato da formicola di lanterne le serve dei soldati udite il gran tamburo del tempio verde da stridon le pigite già fate di pechino.